stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: mattino.
1: Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: La sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urdo scombricolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao. Ernesto da Turano. Ciao.
3: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Bricola, buongiorno. Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che in questo caso la giro sul romano, Pat Romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al Pat Romano. Buona giornata.
2: Buongiorno scombricolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ragazzacci, buongiorno. La mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti gli ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno combriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
2: Good morning everybody. I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno con Bricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti i canini, ciao Federico.
2: Buongiorno scambricolati dal bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combriccola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così scoppierò a piangere.
2: Io quando ascolto la combriccola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la combriccola.
3: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco, che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
4: Gli scombriccolati de-

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Mentre vado a lavorare, la combriccola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Che fai? Ti attacca il campanello, dimmi tu. Che fai? Tu casa spacca. Spaccano le finestre. Buon giovedì, Seia! Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barba bietu, le spinastri, palanca al mas. E all'improvviso, eccola qua, rava nere, mulas, barba bietu, le spinastri, palanca al mas. Volare, non lo so fare, cantare, non lo so fare, e allora posso giusto lavorare, e radio number one ascoltare. Portar le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
3: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombricolati del mattino.

0: giorno si scopre qualcosa. Ho scoperto questa mattina ascoltando questa canzone di Bruce Springsteen che Sergio Sironi sa tutte le canzoni di Bruce Springsteen a memoria. Com'è che fa?
1: It's got the way you got the nava the wise.
0: È uguale.
2: Preciso il boss.
0: Sei boss, ma è preciso boss il boss, sì, proprio. Sì. Se uno vi ascolta insieme proprio non capisce chi è uno, chi è l'altro. Guarda,
1: perché non ho il fazzoletto dietro, se no.
3: Il pippone della Doriani, c'è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah. Eh già, c'è il pippone, ragazzi, una cattiveria, ho scoperto una cattiveria pazzesca. No. Cioè Bruce ha fatto un'infamata a Joy Ramone. Che gli aveva chiesto questa canzone, gli aveva chiesto di scrivere una canzone praticamente, cioè mi scrivi una canzone per me, sì certo, non ti preoccupare, ci penso io, scrive questa Angry Heart, la fa sentire al suo manager che si chiamava John Landau, che era anche il produttore, e gli ha detto no, te la tieni per te questa qua, non gliela dai a Joy Ramone, no, te la tieni per te, la fai te, va bene, e lui e l'ha fatto, e quindi Joy Ramone se l'è presa in saccoccia.
1: Ah, ho capito.
0: In effetti era adatta per Joy Ramone, devo dire la verità. Poi è un po' diversa, diciamo, dallo stile di Bruce Springsteen. Non solo, si è guadagnato grazie a questa canzone la stima di John Lennon, che poche ore prima del suo tragico assassinio l'8 dicembre del 1980 dichiarò in un'intervista: Angry Heart è la mia canzone prefe. Ha detto proprio prefe. In assoluto, trasmessa alla radio in questo periodo. Hai capito come? Hai capito.
2: Ecco perché la nostra Manu aveva la maglietta dei Ramones stamattina. Hai capito?
0: Aspetta, è vero.
2: Difendevi la causa. Sarà un caso?
0: Io non credo.

0: più.
1: Mamma mia, tu cosa fai questa sera? La mia canzone, questa qua, Noemi, su Radio Number One nella combriccola. Siamo quasi alla fine. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ma c'è lui, il bagnino più gettonato della Romagna.
3: Ma sicuro, ma cosa sono questi divini?

0: No, boia. Io devo dire la verità, ci sono dei divieti che però metterei.
1: Ah, cioè, che li metteresti?
0: Tipo, allora, vietato prenotare il lettino con l'asciugamano alle 7 del mattino. Se il tendo prende il sole da solo, paga l'ingresso comunque.
2: Ma sai che a Tenerife c'è la polizia della tovaglietta?
0: La
2: controlla, sì, controllano, cioè, ovviamente creata da, no, beh, non è istituzionale, però è creata dall'hotel per impedire questa roba qua. Bravo Mirko,
0: vietato dire ai bambini vai dal bagnino. Io salvo le persone, non faccio l'animatore e non voglio avere
1: se
0: i bambini.
1: Se fossero belle fanciulle invece vai dal bagnino,
0: le mammine sono sempre ben accolte. Poi vietato chiedermi ogni 10 minuti che ore sono in vacanza anch'io.
1: Ma come? Quindi, in vacanza? Lei sta lavorando.
0: Ma cosa vuol dire? Un occhio qui, un occhio là, va bene. Vietato lamentarsi del sole, perché sei nel posto sbagliato e soprattutto è l'unico che non posso licenziare. Ma soprattutto vietato mettere il viva voce in spiaggia. Se voglio sentire vostra cognata, la invito a cena, va bene?
2: Ma bravo, bravo.

0: Love You, che botta di romanticismo per chiudere la combriccola di questa mattina. DJ Snake, Justin Bieber, che romanticismo, guys, mamma mia, quanto vi voglio bene. Ci sentiamo domani alla stessa ora,
1: sì,
0: sempre alle 7 su Radio Number One con una nuova puntata. Grazie Patrizio, grazie Patrizio.
2: Grazie a te tesoro, ma soprattutto grazie a questa sagometta che si chiama Sergio Sironi.
0: Grazie.
3: Sagometta, sì.
0: Sagometta,
3: ci siamo lì. E grazie soprattutto a lei.
2: Dolce, sensuale, sexy.
0: Dolce, ma soprattutto
2: dolce. Dolcissima. Manuela Doriani.
0: Manuela Roar Doriani. A domani, ciao.
3: Per stare bene non serve sempre cercare la felicità. A volte basta trovare il telecomando sul divano.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati lefebriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse e blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino. E ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radiotrentinolive.it. Radio ufficiale, radio number one. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
1: The Journalist. Gli spacca notizie.
2: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10, buon giovedì 2 di luglio. Tutti voi siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiano e Claudio. Buongiorno.
3: Buongiorno, avete passato una piacevole nottata, un po' più fresca del solito. Sì,
2: un po' più fresca, si stava bene.
3: Avete
2: stava
3: dormito
2: bene questa notte?
3: Dai, ancora nudi o sotto le coperte? Io sotto le coperte.
2: Io le coperte non ce l'ho
3: lenzuolino,
2: più.
3: Scusa,
2: lenzuolino.
3: Però sì, rigoroso. Sì, solamente nudo, perché mi piace così, capito?
2: Ma hanno ancora una goccia di Chanel?
3: Anche due.
2: Ma va. Allora, siamo pronti anche oggi per raccontarvi. Sì. Abbiamo scelto un sacco di cose, abbiamo scelto per voi, come al solito, alcune notizie in questo mondo di meraviglia dall'Italia e dal mondo. Con cosa partiamo? Con il verde.
3: Con il verde, quanti metri quadrati di verde ha ciascuno di noi? In media, tra poco ve lo diciamo.
2: Dai, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
1: The Journalist, gli spacca.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, questo è Fulminacci, 8 minuti dopo le 10 in questo giovedì frescolazzo. Non volevo dire frescolino, perché frescolazzo mi dà più l'idea.
2: L'idea di che cosa? Frescolazzo, ma che aggettivo è frescolazzo?
1: Ma sì.
2: Un po' fresco e un po'.
1: Una crasi, sì, scusami un attimo, fra fresco e sti.
2: E lasso, sti mazzi. È lasso che si
1: va
2: usa.
1: Bene. Sì, va bene, allora.
2: No, prego.
1: Parliamo di verde. Sì, dai, parliamo di verde che ci manca.
2: Ma perché parliamo di verde? Perché in questi giorni di grande caldo si è parlato molto, insomma, del beneficio che alberi verdi potrebbero portare, no? In termini di -1, -2 gradi, addirittura anche in alcune città, ma poi questo verde manca, no? Soprattutto nelle grandi città dove regna il cemento, il caldo poi è prepotente e non va giù. Quindi un conto è parlare, un conto poi andare a vedere quanto verde c'è per ogni persona a disposizione. C'è un calcolo teorico dei capoluoghi italiani che dice che ogni italiano ha 33 metri quadrati di verde a disposizione, ma quello davvero accessibile scende a 18 metri quadrati, poiché boschi e aree protette non sono fruibili. È un po' pochino, perché ci sono alcune città completamente prive di verde.
1: È vero. Tra l'altro leggevo un articolo interessante proprio nei giorni scorsi, tra le tante possibili soluzioni, per esempio a questo caldo veramente pesante che ci sta rendendo la vita impossibile, bisognerebbe mettere molto più verde, piantare alberi nelle città, questo servirebbe moltissimo. Quindi diciamo che è vero che insomma le aree comuni non è che sono accessibili, però per esempio nelle città ci si inventa anche, che ne so, l'orto piuttosto che lo spazio verde. È poca cosa, ma insomma qualcosa no? Per contrastare, come dire, il cemento che invece come dire, no? Spunta qua e là. E quindi dai, 33,3 metri quadrati di verde per abitante è poco, è effettivamente poco, ce ne vorrebbe molto di più.
2: È una stanzina di 5x6, 30, una stanzina di 5x6, pochino. L'Istat misura come misura il verde urbano come l'insieme di tutte le aree verdi gestite da enti pubblici sul territorio comunale. Ci sono anche i cimiteri, per esempio, che sono ricchi di verde, però andare a fare un giretto tra i cipressi magari non è così divertente.
1: Carino, perché loro dicono no, infatti 33 metri quadrati corrispondono più o meno a monolocale spazioso, oppure corrisponde più o meno a 2 posti auto e mezzo, 40 teli da mare per darvi l'idea, o 12 tavoli da ping pong. E quindi vabbè, insomma, non è tantissimo, però è meglio averlo che non averlo, no?
2: Diciamo, chiediamo ai nostri comuni di piantare più alberi in generale.
1: Questo decisamente sì, si può fare sicuramente, tutti lo vorrebbero.
0: Sì, sì.

0: What Lovers Do, Maroon 5 con SZA. Allora, qui a The Journalist stavamo parlando del verde a disposizione, diciamo, di ogni singolo cittadino. È proprio poco. Riguardo i parchi urbani, che rappresentano il 15,2% del verde complessivo nei capoluoghi, in valore assoluto la città che domina con parchi urbani è Roma, 20 milioni di metri quadrati, Milano 9,4, quindi parecchi in meno, e in percentuali in testa ci sono Gorizia e Cuneo, dove metà del verde cittadino è invece costituito dai parchi.
1: Abbiamo poi il verde attrezzato, che sono quei piccoli parchi, giardini di quartiere. Abbiamo il verde storico con ville, parchi e giardini, e qui Torino è molto ben piazzato. Insomma, abbiamo tutte quelle situazioni che generano comunque anche un certo beneficio, no? Ce n'è troppo poco, evidentemente. C'è anche una classifica delle macro aree con il verde, insomma, più presente. Nord-est in testa con il 29,4 di metri quadrati a testa, poi nord-ovest 19, centro 18 e mezzogiorno sud 11, quindi vuol dire che ancora una volta al sud rimane indietro con il verde pubblico.
0: È vero, però insomma poi al sud c'è una, diciamo, conformazione un po' diversa, per cui sicuramente ci sono delle città, dei luoghi, no, delle cittadine con meno cemento. E non pensate di costruire del verde sui tetti, perché non è la stessa cosa. No, perché sai, poi ci sono questi grattacieli futuristici dove, no, c'è il parco, c'è di tutto di più, insomma. Però, tutte cose che ci portano a stare sempre di più rinchiusi in casa.
1: Però ogni volta che ci sono le campagne elettorali, anche nei piccoli comuni o nelle regioni, io difficilmente vedo, sì, ogni tanto intravedo qualche cosa, però non c'è nessuno che dice ok, se vinciamo noi, no, se ci...
0: Ma no, lo fanno sempre, la promessa.
1: Piantiamo gli alberi?
0: Sì.
1: Tu dici?
0: Sì.
1: Ma però poi li piantano, alcuni sì, alcune città, allora, fanno dei passi avanti.
0: Sì, alcuni li piantano, però insomma non bastano mai, perché poi al pari di, che ne so, 100 alberi nascono 8.000
1: parcheggi.
0: insomma, no, i parcheggi purtroppo mi spiace dirlo, ma bisognerebbe toglierne un po'. Nascono, non so, per dire, un tot di abitazioni, sì. Quindi l'equilibrio pende sempre dall'altra parte.
1: Comunque, non c'è. Dato questi dati, perché comunque il verde pubblico è davvero un antidoto al caldo e può essere, se ben distribuito nelle città, anche un risparmio, no? Perché più ombra, meno gradi, vuol dire anche meno utilizzo dei condizionatori, di tutto il resto. Un discorso un po' ampio, un po' grande, però da qualche parte bisogna pure iniziare.
0: Ma sì, guarda, adesso quando arriveranno le bollette
1: tutto
0: il condizionatore, secondo me, esatto, vedrai come uno dirà no, ma andiamo sotto l'albero, che sì, magari ci conviene. C'è Giorgia. Resto

0: pace è quella di Giorgia. E allora rimanete con noi, perché tra poco a The Journalist. Allora, io guarda, ero indecisa se parlare anche lì dell'evoluzione, come dire, alcolica di Orietta Berti oppure di
1: no, perché simpatica, no?
0: Perché è forte.
1: Beh, poi dopo l'accenniamo, però, che dobbiamo assolutamente parlarne. Oppure dove andiamo?
0: Parliamo di... beh, ce ne sono diverse di cose carine.
1: Io direi apriamo subito la mattina con Orietta Berti, perché secondo me ci sono dei segnali da dare, insomma. Io...
0: cioè?
1: Insomma, che bisogna scegliere l'alcol giusto per la propria per la propria giornata. Non è molto educativo, ma ci può stare. Dai. Abbiamo parlato del verde.
0: A una certa età, dici, perché comunque ragazzi, voglio dire, si vede che evidentemente lei regge, è chiaro, regge benissimo, bene. Perché io non ce la farei già, te lo dico, non lo so, devo chiamarla e chiedere come fa.
1: Va bene, dai,
0: ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: La musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo i The Journalist, gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari, ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con tante notizie, tante curiosità, anche interviste che ritrovate sul nostro sito radionumberone.it. Fra poco Orietta Berti protagonista, prima però c'è Dito nella Piaga.

0: businessman. Allora,
1: è un gioco, bisogna dire
0: traditrice, se capite, devi stare lì pronta, dito nella piaga. Allora, siete con Radio Number One, dei giornalisti e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Intanto preparatevi, perché tra poco giochiamo con voi e vabbè, insomma, noi ci siamo molto divertiti, a dire il vero, a leggere questa intervista di Orietta Berti, che sì, ha superato gli 80 anni, come sapete. Ha questo armadio pieno di collezioni di abiti super colorati delle tantissime, no, serate, sì, concerti che lei ha tenuto in giro per il mondo. Insomma, si è confidata e ha fatto delle dichiarazioni, peraltro alcune delle quali già note, no, quando parla di gin tonic.
1: Sì, quando parla di gin tonic. Però uscire è davvero una star, comunque, Orietta Berti, perché uscire con questa frase e avere anche la postura e la statura per poterla pronunciare, voglio dire, lei dice: il gin tonic, da quando l'ho scoperto non bevo più champagne. Cioè, dopo una frase del genere, secondo me, cioè, voglio dire, tutto il resto sta a zero. Cioè,
0: sì, è vero.
1: Voli altissima, no? Lei è molto simpatica, ha parlato di tutto, ha parlato, insomma, di Sanremo, ha parlato di De Martino, che è molto molto bravo. Insomma, tutti ne parlano bene di questo De Martino, quindi sì, farà un Sanremo. Insomma, Orietta Berti è sempre molto simpatica, non si smentisce mai.
0: No, è vero. Diciamo che, insomma, tutti sono un po' incuriositi da questa storia del gin tonic, sì, perché lei, durante il programma di Fabio Fazio, no, ha sempre questa boccettina, e all'inizio, certo, si pensava che fosse un po' così uno scherzo. In realtà lei lo beve sul serio, adesso spero che non lo beva tutto, diciamo, tutto il tempo, però tieni sempre questa bottiglietta, capito, dentro la borsa, se non ho visto male, e dice che la fa stare bene.
1: Ma quanto ne beve,
0: adesso non in maniera esagerata. Io ho visto che tirava fuori delle bottigliette piccoline. Che lei, tra l'altro, per non far vedere che è gin tonic, se non ho visto male, le mette dentro delle bottiglie che sembrano altro, capito?
1: No, poi voglio dire, anche il come è stata iniziata il gin tonic è una bella storia. Inaugurazione della pizzeria di Briatore a Milano, e Fabio Rovazzi le fa assaggiare il gin tonic. Cioè, io la scena in cui Fabio Rovazzi le fa assaggiare il gin tonic, avrei voluto fare un video iconica, diciamo, per sempre.
0: No, ma guarda, io ho in mente più che la faccia di Rovazzi quella di Paolo Rossi, l'attore comico che siede, sì, sempre vicino a lei, certo, no, durante il programma di Fabio Fazio, e che è allibito, perché, insomma, perché secondo me nessuno se lo aspetta, no? Dice: ma sì, dai, scherza un po' con questa cosa. Ma in realtà no, lei lo beve sul serio.
1: Vabbè, però dai, dipende, cioè, anche da quanto è allungato con l'acqua tonica.
0: No,
1: dai,
0: infatti, secondo me, insomma, non dà segni, come dire, di dipendenza, quindi evidentemente sa gestire bene non solo il resto, ma anche il gin tonic. Brava Orietta, c'è Katy Perry.

0: Dressed, la voce è quella di Somber. Siamo pronti per giocare con voi.
1: Subito!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se sarete velocissimi, vi regaleremo due biglietti per il concerto di LP, di cui Radio Number One è radio ufficiale, il 10 di luglio al Mantova Summer Festival.
1: Il numero lo conoscete, ma ve lo ripeto per i più distratti: 393-444-0444. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda. Attenzione: qual è lo strumento marchio di fabbrica di LP per comporre e che utilizza molto durante i suoi concerti? Il banjo, l'ukulele, mandolino o clavicembalo? Attenzione, arrivate con la risposta.
0: Aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io.
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da... Iper.

26 anni fa con Robbie Williams che ci cantava Rock DJ. 15:49 era una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato nel palinsesto di questa giornata del 2 luglio 2026 con Stefano Federici. Continua il PN1. Buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti.

0: un concerto da vincere, quello di LP, dove noi siamo radio ufficiale, sarà a Mantova il 10 luglio, ma adesso torniamo alla normalità, c'è un tutti contro tutte aggiuntivo perché vi sblocco un ricordo, un cartone animato anni 90 da indovinare al 393-444-0444, una top 10 da completare e naturalmente la medaglia d'oro, il titolo di supercampione da vincere virtualmente qui su Radio Number One. In bocca al cartoon, raccontateci chi siete con un messaggio vocale e il titolo corretto di questo cartone animato.
1: Attenzione!

Tinder. 393-444-0444, raccontateci con un vocale chi siete e possibilmente a breve il titolo corretto di quel cartoon.

0: canzone di Mick, Beautiful Freaks, sentita qui su Radio.
1: Attenzione!
0: Stiamo giocando con un tutti contro tutte legato a un cartone animato anni 90. È un cartone animato con la

0: Bellissima sigla questa, adesso tocca agli ascoltatori decidere il loro verdetto.
1: Maiera, siamo fatti così, stupendo. Ciao Marta da Milano.
0: Signore e signori, è stata la prima e lei la numero uno, Marta da Milano, alla quale inviamo un abbraccio grandissimo. Complimenti per la rapidità, bravissima.
2: Siamo fatti così.
0: Bravo Mirko.
2: Mirko Cappella Cantone.
0: Bravissimo, bravissimo, bravissimo.
3: Siamo fatti così, Roberto da Costa Volpino.
0: Anche Costa Volpino c'è.
4: Siamo fatti così, Luana da Vertova.
0: Brava, brava Lu. Un abbraccio anche a Federico Quinto.
5: Cantone, siamo fatti così.
0: Bravo, non si sa chi tu sia.
6: Esplorando il corpo umano, Katia da Casazza.
0: Ci sta, giusto, ci sta, ci sta. Anche Alice dall'Imbiate c'è.
7: Siamo fatti così.
0: Brava.
8: Siamo fatti così, esplorando il corpo umano.
0: Perché aveva questo doppio titolo. Siamo fatti così, esplorando il corpo umano.
9: Ciao Stefano, il cartone Siamo fatti così era meraviglioso. Monica sì. Da Torino.
0: Sì, grande Monica.
10: Siamo fatti così, la canzone del cartone animato Il corpo umano.
0: Brava.
11: Siamo fatti così, Carlo da Milano.
0: Bravissimi, bravissimi tutti, siete uno più bravo dell'altro.
12: Ciao, la Sfinge di oggi è Alla scoperta del corpo umano, cantata da Cristina D'Avena. Ciao,
0: no,
12: ciao.
0: Siamo fatti così oppure esplorando il corpo umano? La Sfinge non c'entra adesso.
13: Siamo fatti così, Giordano da Erba.
0: Bravo, Gio.
14: Ciao, siamo fatti così, Silvia da Brescia.
0: Brava, Sil.
15: Siamo fatti così, quel cazzone del mio collega ha sbagliato a dirmelo. Alberto.
0: Grazie.
16: Stefano, Antonio da Caiolo, qua vai. Sempre io. Secondo me il cartone è Esplorando il corpo umano.
0: Bravo, Antonio. Bravo, bravo.
16: Può darsi che sbaglio, ma secondo me è quello.
0: Anche secondo me. Su Radio Number One c'è TN1.
17: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 9 di pomeriggio in diretta continua, il quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Tra pochissimo torneremo in Egitto a Sharm el Sheikh con la Sfinge, la parola nascosta, ma prima, visto che sono le 4, ci sono le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso nel suo appartamento di Viale Matteotti 272 sul lungomare nord di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il delitto risale al tardo pomeriggio di ieri. La principale indiziata è Isabella Di Mattia, 33 anni, originaria di Teramo, compagna della vittima. Ha sostenuto davanti agli inquirenti nella notte che avrebbe agito per difendersi da un'aggressione. Nelle ultime ore si è verificato un massiccio raid russo ai danni dell'Ucraina. A causa di missili e droni sono morte almeno 20 persone. Mosca sostiene che l'attacco era finalizzato a colpire solo obiettivi militari, ma da Kiev fanno sapere che è stato colpito anche un pronto soccorso. Zelensky insiste: con la licenza per produrre i missili Patriot riusciremmo a fermare la guerra. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebvriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio, ieri, a Icon in Svizzera. Provvedimento atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. La sanzione riguarda i due vescovi consacranti e i 4 nuovi presuli. Il maltempo ha colpito in queste ore il centro-sud, al nord spicca il sole, ma le temperature sono più gradevoli rispetto ai giorni scorsi. Domani il bollettino delle ondate di calore indica solo 11 città col bollino giallo, che è l'allerta più bassa. Nel weekend però tornerà l'afa a causa del manifestarsi dell'anticiclone africano. Mondiale di calcio alle 21 in campo Spagna-Austria per i 16esimi di finale, all'1 di notte Portogallo-Croazia, mentre alle 5 di domattina, sempre ora italiana, la Svizzera giocherà contro l'Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: nascosta nel sarcofago. Siete pronti a giocare?
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Unico alleato Abdul contro la malefica, la Sfinge in diretta da Sharm el Sheikh, Egitto, con la parola nascosta nel sarcofago. Ecco l'arrivo del fax. Grazie ad Abdul scopriamo che è composta da 11 lettere. Preparate 11 caselle, sono 7 le consonanti e 4 le vocali. 11 lettere, 7 consonanti e 4 vocali. Attenzione, perché con la parola nascosta, dice Abdul con il primo indizio, puoi definire anche una persona. Ripeto, con la parola nascosta di oggi puoi definire anche una persona. Provateci, in bocca alla Sfinge. 393 444 0444, con la parola nascosta puoi definire anche una persona. In bocca alla Sfinge.

0: Some Thunder e Olivia Dean, appena sentiti qui su Radio Number One. Sono le 4:13, siamo rigorosamente in diretta in collegamento con l'Egitto come ogni giorno a quest'ora per cercare di sconfiggere la malefica, la sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago. Fortunatamente Abdul è l'unico nostro alleato e ci ha comunicato da Sharm el Sheikh che è composta da 11 lettere la parola nascosta di oggi giovedì. Sono 7 le consonanti e 4 le vocali, e questo indizio è l'unico. Con la parola nascosta puoi definire anche una persona. Quale sarà la parola?
1: Irrequieto, irrequieta, Manuel da Mantova.
0: Non è quella, non è né al maschile né al femminile, caro.
2: Eccezionale, Roberta da Reggio Emilia.
0: No, Roby da Reggio Emilia, non è quella.
3: Buon pomeriggio, Stefano.
0: Ciao, cara.
3: Sfinge malefica, Madonna, ti farò cadere una di quelle tue zampacce. Comunque, a mio avviso, la parola è abbigliamento.
0: No.
3: Vestito dalla Wendy.
0: Non è l'abbigliamento.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: La parola della sfinge potrebbe essere transgenica dietro la crema.
0: Non è quella, non è quella.
5: Secondo me la parola nascosta è cuccatura. Cuccatura.
0: Ma quale cuccatora? Ma non esiste.
6: Infortunata!
0: No, signori, non ci siamo. È cuccatora, infortunata, no. Con la parola nascosta, dice il primo indizio, puoi definire anche una persona. È arrivato il secondo fax, secondo indizio. Lo può essere anche una persona invadente. Lo può essere anche una persona invadente. 393-444-0444, 11 lettere, 7 consonanti, 4 vocali. Lo può essere anche una persona invadente. Qual è la parola nascosta nel sarcofago?
7: È un po' di te.

0: vocali con questa parola nascosta puoi definire anche una persona, e lo può essere una persona invadente.
1: Ciao, sono Alex da Cremona.
0: Ciao.
1: Secondo me la parola è altruista.
0: Non è quella, caro.
2: Inopportuna? Grazie, no. La casazza.
0: Non è quella.
3: Fastidioso. Andrò da bisogno. Ciao Stefano.
0: Come?
3: Fastidioso.
0: No, no, non è fastidioso.
4: Ciao, sono Dani della provincia di Mantova.
0: Ciao,
4: la
0: benvenuto.
4: Parola è insicurezza.
0: No, no, no, no, no, no.
5: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova.
0: Ciao, benvenuto.
5: Per me la parola chiave può essere disturbante.
0: Disturbante non è quella.
6: La parola è tritamaroni. Maurizio da Mariano.
0: Non è nemmeno quella, Mauri.
7: Secondo me la parola nascosta nel sarcofago è insistente.
0: Non è quella.
7: Enea da Mantova.
0: Non è quella, piccolo Enea, mi dispiace. È arrivato il terzo fax, probabilmente con questo aiuto alcuni di voi avranno le idee più chiare. Abdul dall'Egitto ci racconta che lo può essere anche un rifiuto. Ma il rifiuto inteso come persona... No, il rifiuto come munnezza. Lo può essere un rifiuto. 11 lettere, 7 consonanti e 4 vocali. Con la parola nascosta puoi definire una persona. Può essere anche una persona in...

0: la loro canzone intitolata Geronimo. Sono le 4:23, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 11 lettere, 7 consonanti, 4 vocali. Con la parola nascosta puoi definire anche una persona. Lo può essere anche una persona invadente, ma soprattutto lo può essere un rifiuto, inteso come monnezza.
1: Un rifiuto tossico, Sara da Mantova.
0: No!
1: Sto andando in discarica. Inerte.
0: No.
1: Radioattivo.
0: No.
1: Indifferenziato. Sempre
0: no.
1: Sara da Mantova.
0: No, le ha dette tutte. No.
2: Ciao Sti. Tossico.
0: No.
2: Cristiano da Monza.
0: No.
1: Fernanda da Vigevano.
0: Dimmi.
3: Andrea da Bisogne. Ciao Stefano.
0: Qual è? Lo si sa. Abbiamo perso tutti i messaggi.
4: Radioattivo.
0: No. Andiamo avanti.
5: Ciao. Secondo me la parola è ripugnante. Marise Laura di Albiolo.
0: No.
6: Ciao, sono Giampaolo da Verdello. La parola nascosta è puzzolente.
0: No.
6: Grazie, ciao a tutti.
0: Lo può essere un rifiuto.
7: Ciao, Laura da Casaloldo. La parola è ingombrante.
0: Brava.
7: Ciao, Laura da Casaloldo. La parola è ingombrante.
0: Laura è prima, brava.
4: La parola della Sfinge è ingombrante, Regina da Urgnano.
0: Anche Regina, cioè andiamo in Svizzera.
8: Potrebbe essere ingombrante. Ciao Aram della Svizzera.
0: Aram c'è, la signora Eleonora pure.
9: Ciao Stefano, ingombrante?
0: Sì.
9: Può essere? Ciao Eleonora, ciao.
0: Un abbraccio a lei signora Eleonora, ci saluti tanto la splendida Michela.
10: Ciao Stefano, può essere ingombrante?
0: È quella.
10: Barbara da Roncello.
0: Brava
10: Buon pomeriggio
0: Barbara,
10: a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a te.
11: Ciao, io direi ingombrante, Silvia da Brescia.
0: C'è.
12: Ingombrante, Pietro da Parma.
0: Bravo Pietro da Parma.
13: Monica,
0: complimenti. Piccolo break, siamo in mega ritardo. Pubblicità, tra pochissimo il traffico.
14: Su Radio Number One c'è TN1.
15: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
16: Ascolta i nostri podcast.
15: Tutte le interviste,

chilometri di coda in direzione Padova tra Peschiera e l'allacciamento con la 22 per un veicolo in panne, stessa autostrada, altri 5 chilometri di coda in direzione Brescia tra Montebello e Soave a causa di lavori sulla statale 47 della Valsugana. Abbiamo rallentamenti per un incidente tra Tenna e Brenta e ancora il traffico intenso sulla 50, la tangenziale ovest tra lo svincolo per la statale 11 a Molino Dorino e Quinto De Stampi con code a tratti in direzione A1, code anche sulla 51 tangenziale est in più punti tra Linate Gobba e all'altezza dello svincolo per Brugherio Nord in direzione Lecco, rallentamenti anche sulla 52 tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, ci sono lavori in corso sulla 10 Genova Ventimiglia con personale tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, lavori anche sulla 4 Torino Milano nel tratto dopo Santià, in Piemonte sulla 5 Torino Courmayeur, lavori in corso tra Châtillon San Vensane e Verres in direzione Torino, senso unico alternato sulla strada provinciale 71 in Trentino tra Segonzano e Gaggio per lavori fino al 17 luglio, infine c'è un veicolo fermo sulla 7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Le 16.30 di questo giovedì, oggi 2 luglio 2026, siete su Radio Number One, ancora una mezz'oretta insieme e stanno per arrivare due artisti con la maiuscola, lei è Angelina Mango, lui è Marco Mengoni e i nostri programmatori ci regalano la loro nuova canzone intitolata Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, appena sentiti qui su Radio Number One. Signore e signori, quando fa caldo, fa caldo, ci sono problematiche ovunque, ad esempio nel nostro bel paese, l'Italia, in tanti condizionatori accesi, questa grande richiesta di energia in più ha causato nei giorni scorsi alcuni blackout, alcuni concerti addirittura sono stati rimandati per il troppo caldo, soprattutto per tutelare la salute degli artisti che a 34-35 gradi con questa umidità, questa faccia, certo non era conveniente da parte loro esibirsi, sono stati rimandati. Però a Londra c'è un convegno sul caldo estremo che è stato annullato per caldo estremo, cioè fa ridere, ma è veramente accaduto a Londra questo convegno sul caldo estremo, annullato per caldo estremo, a rischio il benessere degli ospiti. Quando fa caldo, fa caldo. Era l'evento della London Climate Action Week che è stato cancellato dopo l'allerta rossa per le temperature estreme. Mi sono mangiato una capsula, la London Climate Action Week, che è stato cancellato. Vabbè, succede, no? Anche a Londra, con un convegno sul caldo estremo annullato per troppo caldo. Pazzesco. C'è la meravigliosa Jess Glynn.

0: sveglia, i nostri cugini svizzeri lo faranno alle 5 di domani mattina, Svizzera-Algeria. Ripeto, alle 21 Spagna-Austria, Portogallo-Croazia all'una del mattino, Svizzera-Algeria alle 5. Piccolo break e tra pochissimo torneremo nel 1999 con una grande canzone.
1: Pomeriggio number one.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: No, sì!
7: Brava!
8: Sì, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: di canzoni a Radio Number One, Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister, uno dei più grandi successi di questo artista. Era il 1987 e si gioca qui a Radio Number One con i biglietti di LP.
1: E non solo i biglietti, anche il meet and greet, quindi la possibilità di conoscere Laura Pergolesi dal vivo, insomma, parlare con lei, farci due chiacchiere,
2: fare una foto,
1: perché no, fare dei video. E per farlo vi abbiamo fatto una domanda diabolica, perché ovviamente per aggiudicarsi il meet and greet non è che potevamo chiedervi se i pomodori fossero rossi oppure no.
0: No, volevamo fare una domanda di spessore, capito? Vabbè, quindi c'è Grazia con noi. Ciao Grazia.
3: Ciao ragazze.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
3: Bene, sì, grazie. Voi?
0: Benissimo. Cosa fai di bello nella vita, Grazia?
3: Io sono impiegata e adesso sono giusto tornando a casa dal lavoro.
0: Molto bene, molto bene, quindi molto siamo bene. A giovedì, dai che la settimana è in discesa.
3: Decisamente.
0: Allora Grazia, la domanda che abbiamo fatto è: Palazzo Te, celebre edificio monumentale di Mantova, appartiene a quale corrente artistica? Al manierismo rinascimentale, al barocco, al gotico o al rococò?
3: Al manierismo.
0: Giusto,
3: al
0: manierismo, giusto. bravissima.
1: Questa l'hanno azzeccata in pochi, dobbiamo dirlo, eh.
0: Esatto.
1: Proprio pochissimi.
0: Sì, è vero. Con chi ci vai al concerto, Grazia?
3: Ma ancora non so, magari un'amica, mia sorella, adesso vedo.
1: Adesso fai il giro della rubrica, sì. Chiami tutti.
3: Sì,
1: e brava.
0: Esco col primo che mi capita. Adesso esci, Grazia. Il primo che trovi, dici vieni al concerto di LP con me. Magari è felicissimo.
1: Appunto.
3: Sì.
0: Va bene, taggaci quando sei lì, tagga Radio Number One.
3: Assolutamente.
0: E divertiti. Ciao.
3: Grazie mille.
4: Radio Number One.

0: Stacey Abrams, That's So True, qui su Radio Number One. Tra poco,
1: disavventure d'amore.
2: Resta sempre a bordo con Le donne al volante,
3: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: con le donne al volante.
1: Sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Number One Notizie.
7: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Sale a 21 morti e una novantina di feriti il bilancio del durissimo attacco russo della scorsa notte su Kiev. Reagiremo, assicura Zelensky, mentre la rappresentante UE Callas annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno. Si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita a Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis, Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Da Laura Supino, buona serata.
8: IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Dammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
11: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
10: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
12: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: In viaggio ogni giorno con le donne al volante dal lunedì al venerdì, con noi viaggiano, hanno viaggiato anche Madonna e Sabrina Carpenter, ma noi donne al volante questa sera vogliamo parlare anche di dichiarazioni d'amore plateali,
1: sì,
0: quelli
1: proprio
0: che si mettono al concerto con l'anellino in ginocchio, quelli che come questi due ragazzi sono saliti addirittura a 450 metri d'altezza.
1: Esatto, l'hanno fatto sull'Empire State Building, questi due ragazzi l'hanno scalato illegalmente,
0: sì,
1: è chiaro,
0: sì,
1: non
0: si può fare, esatto.
1: Però insomma questi due ragazzi sono saliti sul grattacielo, hanno esposto uno striscione con la scritta "Quando il potere dell'amore vince sull'amore per il potere, il mondo conosce la pace". Una volta compiuta l'impresa, i due hanno iniziato la discesa e una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso, insomma,
0: volete sapere com'è finita?
1: Sono arrivati in basso, hanno fatto uno dei due
0: la dichiarazione,
1: ma com'è finita?
0: È finita che li hanno presi in custodia,
1: sì,
0: e li hanno portati
1: in caserma,
0: sì, non so com'è lì, come funziona, però insomma al distretto di polizia,
1: esatto,
0: li hanno portati al New York Police Department e da quelle parti, e quindi hanno detto ragazzi questa roba non si può fare. Ma tutto questo bisogno così di esternizzare tutta questa cosa, questo amore, bello, perché magari è bello, però non sarà un po' troppo, non è un po' stucchevole?
1: Stavo dicendo proprio questo, un po' troppo diabetico,
0: sì,
1: nel senso
0: perché
1: che è troppo zuccherato.
0: No, ma alla fine è una cosa privata, è bello che sia privata, quando diventa così mi sembra un po' falso, un po' finto.
1: Non lo so,
0: no, questo bisogno di protagonismo.
1: Dovremmo chiedere ai nostri ascoltatori, magari qualcuno ha fatto una proposta simile, cioè con tutta la piazza che guardava, oppure al concerto, si è inginocchiato.
0: Comunque ci sono un sacco di video che sono anche diventati virali,
1: certo,
0: dove lei ha girato il tacchi e se n'è andata,
1: ciao.
0: Ha detto ciao. Poi vi parleremo di un'altra storia fantastica.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: 55 Ultra Talk to You qui su Radio Number One. Beh, cerimonie plateali per sì. chiedere la mano alla propria fidanzata, cerimonie plateali finite un po' male invece proprio quando è il momento del matrimonio.
1: Esatto, sai che questa cosa mi ha fatto ridere tutto il pomeriggio sì. praticamente perché è successo in Francia. Lui voleva, era lo sposo, sì. voleva fare l'ingresso da protagonista.
0: In grande
1: proprio, e quindi ha detto: adesso ti faccio vedere io come arrivo in chiesa.
0: Di che pasta sono fatto.
1: E quindi si è affittato una Porsche.
0: Esatto, ha noleggiato una Porsche.
1: Okay, l'ha noleggiata.
0: Per il matrimonio.
1: Va bene. Lui tutto vestito bene, tutto fighissimo. Dice: vado in chiesa con tutti gli invitati fuori, eccetera. Ha fatto questo ingresso proprio con questa Porsche. Solo che a un certo punto ha perso il controllo dell'auto. Forse non era abituato a guidare un'auto, una supercar, come si dice. È andato a sbattere contro un muretto e ha fatto una figura veramente.
0: Di menta.
1: Sì,
0: proprio davanti alla chiesa con tutti gli invitati lì che aspettavano proprio lo sposo. Ovviamente tutti hanno fatto il video, è stato rilanciato online sui vari social, è diventato virale e lui si è difeso dicendo: ero molto emozionato.
1: Sì, ha centrato in pieno un palo davanti alla chiesa.
0: Esatto.
1: Cioè, ma pensa che figura di...
0: Però era molto emozionato, ma poverino, ma lo capisco. Emozionato sia perché hai una sì. macchina che magari non usi tutti i giorni.
1: Quindi
0: ti stai sposando.
1: A parte la figura di menta, anche migliaia di euro di danno.
0: Ma dettagli, quello, ci sono le buste degli per gli invitati? Quello
1: sì,
0: servono, mica per il viaggio di nozze.
1: Eviterei queste fantasie, cioè, ma andate con un ciao in chiesa la prossima volta.

0: fantasie che non bisognerebbe avere in certe situazioni, perché qui a Radio La Meruana noi Donne al Volante abbiamo parlato di questo sposo francese che è arrivato con la Porsche affittata davanti alla chiesa, solo che sarà stata l'emozione, sarà stata che non era capace di guidarla, è andato a sbattere contro un palo facendo una figura veramente brutta. Non si dice di menta, perché ci sono due ragazze, Elena e Anna Maria, che si chiamano così di cognome. Dico basta questa figura di menta, che non ne possiamo più, ciao ragazze.
1: Prossima volta diciamo direttamente la parola che non si può dire.
0: Esatto. E poi c'è chi insomma ha avuto una bella idea.
1: Sì, c'è Daniele da Varese che quando si è sposato ci dice lui è andato con la Diane due cavalli.
0: Ah, che bello.
1: La Diane,
0: ma chi se la ricorda? Bellissima. Poi c'è Alberto che dice che un amico è arrivato appunto in chiesa con la moto.
1: Sì.
0: Ed è scivolato.
1: E ha fatto un capitombolo.
0: Sì.
1: Ed è scivolato e non si è fatto molto. La moto, diciamo che
0: si è un po' sbucciata.
1: La moto si è sbucciata più dello sposo.
0: Va bene, tra poco parliamo di traffico e poi parleremo di
1: ciao.
0: Quel ciao.
1: Quello là.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: È

0: su Radio Number One, sentiamo gli aggiornamenti di traffico sulle nostre strade e autostrade.
1: Beh, dobbiamo iniziare con la tangenziale nord di Torino. C'è un incidente allo svincolo di Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord a 5 Torino Aosta. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code e traffico intenso tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna. Sulla Roma-Napoli ancora code per un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Sulla Firenze-Roma traffico rallentato tra la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta in direzione di Roma. E sempre in direzione di Roma il traffico è rallentato per perdita di carico tra Valdarno e Arezzo. Andiamo sulla 4 dove ci sono code e traffico intenso tra Peschiera e Verona Sud in direzione Padova. In direzione di Brescia c'è un veicolo fermo tra Ponte Oglio e Palazzolo e c'è il traffico intenso da segnalare anche tra il nodo di Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sulla 8 code tra Fiera Milano e l'allacciamento con Milano Viale Certosa in direzione di Milano. Sulla 7 code per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Sulla 15 la Parma La Spezia traffico rallentato con code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Chiudiamo con la 14 la Bologna Ancona dove c'è un incidente tra il ramo Casalecchio e la 13 la Bologna Padova in direzione di Ancona.
0: Guidate sempre con prudenza e con attenzione, fate buon viaggio. E di viaggi letteralmente noi parliamo qui su Radio Number One e noi donne al volante ci mettiamo al manubrio di un ciao e decidiamo di girare l'Italia.
1: Come ha fatto tra l'altro un ragazzo che ha vissuto questa avventura. Parleremo tra l'altro di avventure che abbiamo nella nostra mente che vorremmo realizzare. Beh. Ma prima arriva Dracula.

0: qui a Radio Number One. Ci sono due donne al volante e adesso ci mettiamo però anche alla guida di un motorino, il Ciao per l'esattezza, che molti di noi hanno avuto in giovinezza. E tra l'altro grazie a Paolo di Cremona, che ci ha mandato la fotografia della sua mamma sul Ciao nero, bellissimo,
1: bellissimo, ancora perfettamente funzionante. Bravo,
0: bravo, bravo, che bella foto. E allora vogliamo parlare invece di questo ragazzo, Marco, che ha 27 anni, fotografo, eccetera, eccetera, con parecchie passioni, che ha deciso di partire dal Veneto e arrivare in Sicilia in 2 settimane con il suo motorino.
1: Con il Ciao! Con il Ciao! Che insieme a suo fratello, sì, insomma, ha messo a posto, ha ridato vita a questo, insomma, reperto archeologico, perché ce l'aveva lì in garage, ormai non lo usava più nessuno. E insomma c'aveva la sua età, l'hanno restaurato, lui è partito da solo, è arrivato fino in Sicilia appunto da Venezia in 2 settimane, poi è tornato in aereo,
0: sì,
1: e poi ha detto basta, cioè, non ho più il sedere,
0: ma in 2 settimane dal Veneto in Sicilia sono parecchi chilometri,
1: appunto, pensa
0: deve
1: quanto...
0: aver viaggiato giorno e notte probabilmente,
1: pensa quanto ha pedalato,
0: sì,
1: con il suo Ciao,
0: sì, sì, pazzesco, vabbè. E comunque durante il viaggio dice di aver trovato moltissima solidarietà, persone che insomma incuriosite anche da questa missione che lui si è messo in testa di fare, l'hanno aiutato, gli hanno dato vita, alloggio, gli hanno dato cose da mangiare. Bella, bella, bella,
1: bella
0: questa cosa. E noi ci siamo chiesti, ma se dovessimo vivere un'avventura, organizzare un viaggio, magari un viaggio che abbiamo anche nella nostra testa, perché secondo me tutti
1: esatto,
0: abbiamo magari non in Ciao, però magari io conosco persone che mi dicono io voglio andare a Capo Nord in bici,
1: ecco, vedi, comunque fare una sorta di,
0: sì,
1: spedizione,
0: sai,
1: un viaggio un po' diverso, ma magari qualcuno ha anche solo il sogno di visitare per esempio il Vietnam andandoci in aereo, e già quello è tanta roba, è comunque un grandissimo obiettivo, perché no?
0: Il Vietnam è bellissimo, mi hanno detto,
1: vero.
0: Sì, cioè un paese meraviglioso. Vabbè, qual è questo viaggio che vi piacerebbe fare? Perché noi siamo molto curiose, in effetti nella mia testa ne ho,
1: ma sì, io ho la lista di luoghi da visitare prima, sì, di, sì, insomma, di andarmene,
0: sì,
1: è lunga,
0: vabbè,
1: ragazzi.
0: 393 444 0444, qual è quell'avventura, quel viaggio che avete in testa e che magari prima o poi riuscirete a fare? Mentre ci pensate, ma magari ce l'avete lì, ci sono i Coldplay.

0: Dani e la sua Summer Funk. Summer, estate, è il momento di pianificare i viaggi, magari anche quelli futuri, magari anche quelli che non faremo mai, perché no? Perché abbiamo sempre delle idee in testa, prima o poi vado di qui, vado di là, faccio questa avventura. Certo, bisogna trovare tempo, soldi e tante altre cose.
1: Sì, tra l'altro questo ragazzo Marco è partito dal Veneto ed è arrivato in Sicilia in motorino con il ciao. Ma lui è uno che gira, ha girato insomma un sacco di posti e poi ha imparato da bambino con i genitori che lo portavano in Norvegia.
0: Bello, vedi?
1: A proposito di Norvegia, c'è Nati che dice: il mio sogno è visitare le isole Lofoten in Norvegia.
0: In camper.
1: Che bello, ragazzi. Maurizio vorrebbe andare in moto e fare coast to coast la Route 66.
0: Non male. Vabbè. E poi c'è Daniele che ci dice: io i viaggi li ho sempre fatti in aereo, però conosco due ragazzi che da Gallarate, provincia di Varese, sono andati in Australia in camper e sono anche tornati con lo stesso camper.
1: Ah,
0: ma bellissimo. Tu pensi, ci aver messo sei mesi.
1: Io ci voglio andare, voglio fare tutto. Laponia, città di Babbo Natale, Cinzia di Brescia, bello anche quello. Riccardo da Legnano: ciao ragazzi, io e il mio migliore amico per l'anno prossimo avevamo in programma un viaggio in moto e tenda, partendo da Milano, arrivare a Gibilterra senza l'uso di autostrade, usandole solo dove c'è l'obbligo.
0: Okay.
1: Intenzioni ci sono, ma giusto ieri lui si è fatto sequestrare la moto. Abbiamo ancora un anno, speriamo di me. No!
0: No, Riccardo, cambia amico.
1: Mamma mia.
0: Ma come?
1: Moreno da Aosta: a seguito di un infortunio ho un'interruzione importante ai nervi della caviglia sinistra e devo utilizzare la molla di Codevilla e spesso aiutarmi con un bastone, ma ho iniziato ad allenarmi per riuscire a percorrere a piedi il cammino di Santiago di Compostela. E come lui tanti ce l'hanno segnato. Sarà un'impresa difficile, ma sono uno che non sono uno che si spezza.
0: Bravo
1: Moreno,
0: bravo
1: così
0: Moreno.
1: Si

0: The Dark su Radio Number One. E a proposito di viaggi, di vacanze e di avventure, scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi, voli diretti e trasferimenti inclusi, per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele.
1: Si può arrivare anche in ciao?
0: Assolutamente.
1: Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini, ogni giorno è un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: sua Happy Birthday, Birthday qui su Radio Number One. Beh, noi donne al volante siamo giunte al capolinea.
1: Come tutti i giorni a quest'ora.
0: Esattamente. Noi ve lo ricordiamo.
1: E come tutti i giorni a quest'ora, chi arriva dopo?
2: Quelli delle
3: I controllori al capolinea. I controllori.
0: Bravi,
3: eccoci.
0: Bravi.
3: Buonasera.
1: Buonasera, ragazzi.
3: Tutto bene?
1: Sì, noi tutto sì, bene. Tutto bene, grazie.
3: Vedo la gente più serena in giro, sai che...
4: Pensavo più sudata.
3: Ma cosa sta dicendo lei? Guardi, da ieri, lo sapevate che lui è un amante degli animali, guarda i documentari, ma dove li guarda lo sa solo lui. Lui guarda i documentari sull'ornitorinco nano, che conosce.
4: Ne parliamo dopo.
3: Ma non è che è meglio, va bene.
0: Va bene.
3: Abbiamo detto tutto.
0: Va bene. Allora, sono loro.
1: Possiamo chiudere qui?
0: Sì, direi, possiamo chiudere.
1: Io torno
0: qua
1: alle 22 con Number One Classics. Noi invece, come al solito, torniamo domani alle 17.
0: Assolutamente ci saremo. Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
5: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon giovedì sera a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
4: Segretario Bombardieri ha definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
3: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
5: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
3: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sì.
8: Faccia della pasta che non sia delle cose che ho fame stasera.
7: Me la vuole col tonno, col pesto al ragù.
8: Col tonno subito. Mangiamo stasera, Gandalf.
9: È impossibile, mio figlio.
8: È impossibile, niente, mangiamo. Insomma, è un dato di
7: ci abbiamo provato anche stasera, niente, faremo qualcos'altro qui all'Happy Hour.
8: Ce la faremo. Buona serata, benvenuti. Questo è il programma che alza il livello. Qui si alza.
7: Di là
8: no, d'altra parte un po' meno, ma qui è altissimo, assolutamente. assolutamente. Va bene, salutiamo le donne volanti che stanno rientrando a casa, chi può dirlo? Probabilmente hanno spento la radio, sentito, noi due hanno spento.
7: Sa con quale mezzo, perché se volano veramente non possono ascoltare la radio con l'aereo, no?
8: Cosa ne sa? Che mai i piloti di aereo ascoltano della radio? Cosa c'entra l'intelligenza?
7: Arrivo
8: ovunque. Lei non ce la faremo mai. Allora, nel frattempo c'è il signor Maurizio che dice: vi porto due fiorentine. Adesso lei non faccia la battuta, signor Gabbo.
7: No, lasciamo stare.
8: Esatto, infatti, no, infatti, la stavo aspettando, l'ho bloccata lì sul nascere.
7: Va bene anche una, tanto le fiorentine sono belle succose, quindi ce la possiamo dividere.
8: Certo, va bene, d'accordo. Allora, attenzione perché qui si alza il livello, la prima cosa che facciamo, lo dico,
7: prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno, giovedì 2 luglio.
8: E allora metti il caso che tu c'hai un amico che si chiama Realino. Che vorrei trovarlo. Ho un'amica che si chiama Realina. Prima chiami noi perché ci dobbiamo parlare un attimo per capire che provincia. E poi li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, vero signor Gabriel?
7: Regalino, regalone, accettiamo tutto noi.
8: Esatto, ma attenzione perché oggi è la giornata mondiale degli UFO. UFO che barba, UFO. Va bene, niente, due ore così, eh.

0: Gaia! No, stavo facendo Bossa nostra. Niente, vabbè, non lo diciamo. Io e lei, guardi, no, stavo interloquendo con il signor Gabbro. Io dico una cosa, lui dice sì, e poi ne dice un'altra. Non è importante andare d'accordo come al solito.
1: Il mondo è bello perché è variopinto.
0: Sì, assolutamente.
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, guardi, in questo momento eviterei di sapere delle cose che poi a quest'ora.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Bene, direi, guardi, aspettavamo giusto lei. Cosa vuole fare stasera?
3: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Ma quasi quasi, però, non per forza, diciamo.
1: È già pronto, Berti, vada di là, ma ci lasci in pace.
0: Vadi
1: per
0: pure di là che è meglio. Va bene, allora, visto che qui si alza il livello, assolutamente. Allora, un'altra cosa che facciamo, assolutamente
1: c'è la lettura dell'oroscopo, ma attenzione, perché a noi non interessa nulla riguardo al futuro, le previsioni, le storie. Noi leggiamo l'oroscopo di oggi.
0: Oh, perché abbiamo gli oroscopari che alla mattina scrivono delle cose e poi noi le leggiamo la sera, così che voi possiate certificare o meno se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione in questa giornata. Poi, per non farvi più litigare, abbiamo deciso facciamo un'estrazione noi né del dente né del sangue, ma del
1: segno zodiacale.
0: Ecco, dal nostro cilindro dove abbiamo preso coniglio, l'abbiamo già mangiato, è rimasto il cilindro senza coniglio. Allora, adesso facciamo l'estrazione. Stasera, attenzione! Ah, abbiamo l'Ariete! Oh,
1: aia!
0: Se dovete aprire delle porte, non c'è problema.
1: Sfondatele!
0: Oh, periodo di investimento! Condizioni utili per chi vuole firmare un contratto. Cioè, si sono sprecati, che due righe.
1: Soprattutto i contratti si firmano d'estate quando arrivano le ferie.
0: Può essere. A Ferragosto io li firmerei, già che ci siamo. Però periodo di investimento, se siete in macchina, fate attenzione, perché magari si sa mai, no? L'investimento è un altro tipo di investimento che magari non si sa mai. Ciao Massimo, ciao Sammy, ci siete anche voi, c'è anche Anna, i laghi, la Brianza, l'umidità, c'è tutto. Buonasera.

0: up Elisa Doolittle. Oh, salutiamo anche il signor Luigi detto Gigi, gli
1: ciao,
0: amici
1: Luigi
0: di Bergamo. Ciao, buona serata. Salutiamo anche Arianna, buona serata anche a te, buon aperitivo, grazie, hanno detto fate un buon aperitivo, grazie anche tu, noi qui l'aperitivo.
1: Cosa bevete?
0: Non lo so, adesso cosa beviamo stasera?
2: Cosa le preparo?
0: Non lo so, adesso chiedo al signor Gabbro cosa facciamo.
1: Guarda, io andrei di una cochina a zero.
0: Zero cochina secondo me, che non ce n'è proprio. Se abbiamo frigo, quella roba lì non c'è. Va bene, allora nel frattempo, attenzione. Sai che non mi ricordo più? Dio ti cos'era
1: stato qui. Si parla sempre di energia, no?
0: Ah,
1: di
0: sì,
1: bollette.
0: Si parla sempre di energia, di bollette, di queste cose qua, no? E ovviamente si cerca tutti quanti di risparmiare, no? Di cercare di ottimizzare quella che è la situazione anche del pianeta, perché ormai stiamo diventando tutti un po' green, per non dire un'altra cosa. Però a parte quello, pare che anche la Chiesa, sicché il Vaticano,
1: sì,
0: si stiano adoperando per creare uno spazio dove catturare dell'energia green. Adesso io le faccio una domanda. Secondo lei,
1: sentiamo,
0: dove lo prendono lo spazio per mettere giù quelle robe lì che servono per prendere l'energia? Nella città del Vaticano?
1: Non credo, dai, perché è piccolina,
0: esatto,
1: quindi non riescono a
0: piccolina, la gente
1: installare
0: mormora,
1: quei sistemi.
0: Sì. La gente mormora, è piccolina la città. La gente mormora. Quindi hanno deciso che magari, però così hanno detto, magari lo facciamo fuori dal nostro territorio. Adesso io fa così, chiedo per un amico, se
1: sì.
0: Non... già ci abbiamo dei problemi noi di spazio, delle cose. Poi loro arrivano, mettono le cose dove vogliono loro e l'energia poi la prendono solo loro, ce ne danno un po' anche a noi, ma giusto per
1: chi
0: sapere.
1: Lo sa, però sa cosa? Anche dalla sua hanno capito che probabilmente affidarsi alle bollette e ai metodi tradizionali per produrre energia non è una buona cosa,
0: dalla
1: quindi cercano di risparmiare.
0: Hanno avuto un suggerimento.
1: L'illuminazione.
0: Sì, sono stati illuminati dai pannelli solari. Vabbè, non lo voglio sapere.

0: Manca poco al weekend, direi, vero signor Gabbro?
1: Assolutamente sì, e manca anche pochissimo al primo spazio del dedicato di questa sera.
0: Esatto, perché tra un attimo arriva il primo appuntamento.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ma perché?
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua, come sempre a quest'ora, anche nell'happy hour, un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani, grazie ai nostri amici di Trebi Med. Allora, attenzione al nord, residua instabilità al mattino sull'Emilia Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza schiarite. Al centro instabilità sull'Adriatico con rovesci temporali in locale estensione, mentre al sud inizialmente soleggiato nel pomeriggio, temporali in arrivo invece sulla Sardegna e la Campania. Per ulteriori informazioni e soprattutto, come diciamo noi, per restare sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Una buona serata a tutti, state ascoltando Radio Number One. Giovedì 2 luglio 2026 c'è l'Happy Hour e vi ricordo che Radio Number One è presente su tutti quanti i social, oltre ad essere ovviamente in FM, in DAB, e anche potete ascoltarci anche attraverso la nostra applicazione. Qui all'Happy Hour siamo pronti per il primo spazio del dedicato.

0: Bertardi, allora devi smetterla. Cosa sta facendo Berti? Berti, cosa sta facendo? Niente. Berti.
1: Io le vado a tacchinare tutte.
0: Ma cosa?
1: Prima o poi le prendo per stanchezza.
0: Berti.
1: Pesca a strascico si chiama.
0: Sì, ho capito adesso.
2: Beh, lo lasci fare, dai, siamo vicini al weekend.
0: Era lì che avvicinava tutte le ragazze che entravano nel locale. Berti, dai, cioè, facciamo altro, dai.
1: Dai che beviamo qualcosa.
0: Niente. Va bene, allora abbiamo un numero.
2: 393-444-0444. Mandateci un messaggio e richiedete la vostra canzone preferita. Potete dedicarla a chi vi pare.
0: Esatto, perché poi ovviamente potete dedicarla anche a voi stessi. Metti il caso che magari avete una canzone che vi ricorda qualcosa in particolare, cioè avete quel momento di malinconia.
2: Volevo ascoltare quella.
0: Quella là me la ricordo. Ecco, esattamente, funziona così. Va bene, salutiamo anche Simone. Ciao Simone, buona serata, salutiamo gli

questo era il singolo estratto che poi vedeva all'interno del video spettacolare, vabbè, a parte lui nei panni di un cowboy, però c'era in veste amichevole la presenza di Daryl Hannah come protagonista all'interno del video, quindi oserei

0: buona serata. Cosa state combinando? Qualcuno chiede il prezzo del gas, la situazione del gas. Guardi, signor Maurizio,
1: si può cucinare stasera?
0: Non abbiamo ancora notizie sia che la giornata sia andata nel verso giusto o nel verso sbagliato. Non sappiamo ancora il prezzo, quindi aspettate ad utilizzare il gas, che non si sa mai.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Radio Number One presenta Dedicato.
5: E signor Gabro, vede che puntualmente noi cerchiamo di accontentare tutti coloro che richiedono la loro musica.
6: Perché stanno arrivando tantissimi messaggi stasera. Ma solo pochi di voi riusciranno a regalare il proprio brano preferito a un amico, a una sorella, a un fratello, a chi vi pare.
5: Esatto, potete scegliere praticamente a chi dedicare il brano o dedicarlo anche voi stessi, come magari spesso accade, perché succede anche questa cosa, no?
7: Pago da bere a
5: tutti. Ma perché? Non lo so. Ma perché? Io poi pago da bere, poi pago io, adesso ho detto tra noi.
6: Alla fine dei conti sì.
5: Vabbè, ricordiamo un numero, dai.
6: Il 393-444-0444. Raccontateci anche se vi state preparando al weekend, c'è chi parte per il mare, chi va in montagna a rinfrescarsi un po' e chi invece sta a casa con il condizionatore.
5: Esattamente. E allora?
8: Donne.
5: Madonne cosa? Adesso arriva una canzone per Betty.

0: grande artista svedese, tra altre cose non tutti lo sanno, che compose questa canzone insieme al marito Cameron McVie, e tra altre cose ispirata da The Man Man World di James Brown, che era una canzone del 1966. Tra altre cose, dopo la pubblicazione di questo disco, a differenza dei precedenti come per esempio Buffalo Stance e Roll Like Sushi, che uscì qualche annetto prima, dopo questa rivincita con questo Woman che parlava del disagio delle donne all'interno della società moderna, praticamente si prese questa rivincita e si dedicò maggiormente a situazioni relative all'attivismo e ai diritti dell'uomo, e non solo, ma anche delle donne nella società. Vede lei,
1: alta qualità anche stasera.

0: What about us, Pink, Radio Number One? Cosa state combinando che siamo gente curiosa noi?
1: Fatecelo sapere, anche perché siamo quasi in chiusura, poi subito dopo di noi c'è il Number One Classics, diciamolo, con Lilli fino alle 23, anni 70, 80, 90, tutta la musica.
0: Tutta la musica spolverata dal signor Gabro, che puntualmente lui spolvera i vinili, no?
2: A righe o a quadretti?
0: No, i vinili non sono a righe, sono vinili, niente, lasciamo stare, sarà per la prossima, glielo spiego l'anno prossimo, secondo me, che forse funziona meglio.

0: ci becchiamo domani.
1: Non lo voglio sapere.
2: Secondo me anche signor Luchino, vediamo se arriva anche la barista domani, se no Massimo stiamo io e lei, che le devo dire? A domani.
0: Ci becchiamo così per dire, vabbè. A domani puntuali alle 8 vi aspettiamo qui, puntuali nell'happy hour. Che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi. Adesso arriva Lilli, ciao.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Passa la serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Allacciate le cinture e preparatevi ad affrontare questo viaggio con destinazione i decenni che hanno cambiato la musica, il meglio degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e questo è il Number One Classics. Siamo pronti a partire con Yellow.
2: Number One Classics.

iniziato Number One Classics con il primo decennio che abbiamo scelto di selezionare tra la musica che ha fatto la storia negli anni 70-80-90. Io sono Lily, una donna al volante, e Don't Bring Me Down è il brano del gruppo inglese dell'Electric Light Orchestra. Era il 1979. Gli anni 80 sono stati caratterizzati da canzoni e da cantanti che hanno avuto anche vita breve. È il caso di Rick Astley, almeno dal punto di vista musicale. Sulla cresta dell'onda per qualche anno, la sua canzone simbolo è stata Never Gonna Give You Up, uscita nel 1987.

ascoltando Number One Classics e anche la musica italiana ha un posto d'onore. Abbiamo scelto Luca Carboni con una delle sue canzoni più rappresentative, in perfetto tema estivo, Mare Mare, uscita nel 1992. Luca Carboni che dopo la lunga malattia è tornato e sarà in tour durante tutta questa estate. Da Manchester arrivano i 10cc con The Things We Do For Love. Era il 1976.

0: Mi verrebbe voglia di canticchiarla, Wherever I Lay My Hat, un brano di Marvin Gaye portato a successo anche da Paul Young, cantante inglese molto apprezzato anche da noi negli anni 90. Ancora tra l'altro in attività, se vi capita di andare in Germania oppure nel Regno Unito in agosto, potreste avere la possibilità di sentirlo live da qualche parte. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Radio Number One.
3: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa.
2: Charlie Puth.
3: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
3: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Radio Number One Classics 1900.

Benvenuti nel grande viaggio che ha segnato tre decenni, Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e tra i grandi successi che hanno fatto ballare il mondo c'è Dan Hartman con Relight My Fire. Era il 1979. Qualcuno ricorderà anche la cover dei Take That uscita nel 93. La musica non si ferma e nell'aria questa notte c'è anche Phil Collins, il grande Phil Collins con In The Air Tonight. Era il 1981.

Nel jukebox che ogni sera dalle 22 vi porta nei meravigliosi anni 70-80-90 con la musica che ha fatto la storia, c'è anche Ligabue con Urlando contro il cielo del 91. Ligabue sta avendo un grandissimo successo con il suo tour estivo, ma a 30 anni esatti dalla sua prima uscita, il suo libro d'esordio Fuori dentro il borgo è tornato in libreria in una nuova edizione ampliata con contenuti inediti, un anno davvero importante per il cantautore emiliano. Si continua a ballare e lo facciamo con i Gibson Brothers.

Tre fratelli di origine francese, nati in Martinica, i Gibson Brothers, con la loro vitalità conquistarono tutti. Questa era No Stop Dance del 77. Number One Classics torna tra poco, state lì. Number One Classics.

il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 per l'estate di Radio Number One, Number One Classics. Ogni sera dalle 22 io sono Lilly e I've Seen The Face Before di Grace Jones. È in realtà una rielaborazione del brano Libertango di Astor Piazzolla, un tango argentino meraviglioso del 74, e parlava della vita notturna parigina, e devo dire che le atmosfere c'erano tutte. Si continua con gli Chic e Everybody Dance. Era il 1977.

0: Radio Number One, è mezzanotte. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuori, lasciamo perdere, ma
2: per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte.